Ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha una tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka. Ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha siyo mono mo tshwisa.